0: mettere per esempio un quadro radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: parlamento dovesse muovere la radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: parlamento dovessi comunque c'è la Gio Cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.